0: make a decision. Leave tonight or live and die this way.
1: Radio 1, 80 Politi.
2: Penso che un suono parassi non volverà mai. E mi pintava la smanzia.